0: stinco. Non può, né un piede, no, né un dito, no.
1: Né un capello?
0: No. Non orno né chirurgo. Che dunque una parola. Che c'è in questa parola?

0: tu resti in mia regal presenza, e nulla ancora hai domandato al re. Io voglio averti a me da campo.
1: Sire, no, quel che io sono restare io,
0: e troppo altiero.

Fantastico, ripeto, se volete o non vi perdo, per il buon arrangio, per la mia vita, per la mia vita, per la mia vita, per la mia vita, per la mia vita, per la mia vita, per la mia vita, per la mia vita, per la mia vita, per la mia vita, per la mia vita, per la mia vita, per la mia vita, per la mia vita, per la mia vita, per la mia vita, per la mia vita, per la mia vita, per la mia vita, per la mia vita, per la mia vita, per la mia vita, per la mia vita, per la mia vita, per la mia vita, per la mia vita, per la mia vita, per la mia vita, per la mia vita, per la mia vita, per la mia vita, per la mia vita, per la mia vita, per la mia vita, per la mia vita, per la mia vita, per la mia vita, per la mia vita, per la mia vita, per la mia vita, per la mia vita, per la mia vita, per la mia vita, per la mia vita, per la mia vita, per la mia vita, per la mia vita, per la mia vita, per la mia vita, per la mia

0: ponetevi, presto ponetevi gli occhiali a naso. Ecco gli articoli del matrimonio. Io sottoscritto Gasparo Antonio.
1: Barone, inutile, lasciate star.

prudono, le mani prudono, lo scanno qua, lo scanno qua, lo scanno, lo scanno qua, lo scanno, lo scanno qua. Non le magnanimatissimi dei, siete un barone, sì voi che lei, ma lo stranissimo avvenimento, mille bandobre, scusarmi fa, ma lo stranissimo avvenimento, mille bandobre, scusarmi

0: mani prudono, le mani prudono, le mani prudono, lo scanno qua, lo scanno qua, lo scanno, lo scanno qua, lo scanno, lo scanno qua.
1: Non è magnanima di semidei, siete un barone, si vuoi che lei, ma lo stranissimo avvenimento, mi ne va d'obbligo, scusami fa, ma lo stranissimo avvenimento, mi ne va d'obbligo, scusami fa, ma lo

Cassio, a te, questo è il momento. Ti scuoti, vien Desdemona. S'è mosso, la saluto e s'avvicina. Or qui si traggo Otello. Aiuta, aiuta Satana, il mio cimento. Ci accompersero insieme ed esso inclina sorridendo il bel viso. Mi basta un lampo sol di quel sorriso per trascinare Otello alla rovina. Andiamo. Ma il caso in mio favor s'adopra. Eccolo al posto, al

Alleluia, alleluia, alleluia, alleluia, alleluia, alleluia, alleluia, alleluia, alleluia, alleluia, alleluia, alleluia, alleluia, alleluia, alleluia, alleluia, alleluia, alleluia, alleluia, alleluia, alleluia, alleluia, alleluia, alleluia, alleluia, alleluia, alleluia, alleluia, alleluia, alleluia, alleluia, alleluia, alleluia, alleluia, alleluia, alleluia, alleluia, alleluia, alleluia, alleluia, alleluia, alleluia, alleluia, alleluia, alleluia, alleluia, alleluia, alleluia, alleluia, alleluia, alleluia, alleluia, alleluia, alleluia, alleluia, alleluia, alleluia, alleluia, alleluia, alleluia, alleluia, alleluia, alleluia, alleluia, alleluia, alleluia, alleluia, alleluia, alleluia, alleluia, alleluia, alleluia, alleluia, alleluia, alleluia, alle

vedio, quale malor malvena, un lampo di dolor sigillo tuo balena. Muto sei tu, sospiri, ai t-

0: mio è colto, sì, lo confesso. Ma di
1: sommesso parla, t'ascolto.
0: Iago, tu è nota la mia dimora.
1: Voli racconto.

0: amore duol, l'alma mia di son più smuova.
1: Questo maragno do il tuo cor, casca se il danni si impile mor. Troppo le miri, troppo le guardi, pare deliri, fani e bugiardi. Questo maragno do il tuo cor, casca se il danni si impile mor. Questo maragno do il tuo cor, casca se il danni si impile mor.

Pensate!

0: l'antico Sidonio diletto, e s'accorda nel magico tempo, fra la folla di credulo ognuno, s'abbandoni e folleggi con me.
1: E s'accorda a me, sospetto,
0: ed ognuno di
1: perini che fremano in corpo,
0: abbandoni
1: e tenga il maiale con me,
0: e folleggi
1: che nulla paventa per sé.
0: Con me.

aspettami, di codito, alle tre, nell'antro dell'oracolo, della gran nave al

che sì, ma è la vita più cara non è. A

della vittoria io lei incontrai. Stupito io n'era per le udite cose, quando i nunzi del re mi salutaro sir di caudore. Patucinio uscito dalle veggenti stesse, che predissero un serto al capo mio. Racchiudi in corso

non so cui tutti eran cortesi amici di anzi e giocondi.

pazienza non va che basti. Troppo dal signor non ne aveste, facendo carità un dover s'adempie, da render fiero un angel che il mio posto in tradifinirebbe col minestrar de schiaffi. Tacete, umili sia merito, ne soffra se veda preferir

ciel e spegni quelle fiamme.

0: dei barbari.
1: Affiderei la mia birra a un tedesco.

la sorte, che quella brutta parola al cor.

si scrive a me. Finalmente in Varsavia è giunto Stanislao. Si è dichiarata in suo favor la dieta e voi potete la corona abdicar quando volete. La perdita d'un trono non vi incresca però perché vi acquista di maresciallo il titolo e l'onore.

0: Sed Epilio, sed Giuffo, sed Agelfo, disconquasso.
1: Ma non ti preoccupare,
0: ti rompisci.

0: Che volete?
1: Qua tutti. L'ho trovato.
2: Pace, alza, odia, odia. Salza, calma, giù, carata.
1: Zitto, fissi.

0: grasso, sordo come una talpa. Un altro scarno, bruno, occhi cielo agli occhi. Voi chiedete
1: quel dell'inferno.
0: Adesso, adesso.

0: vincere vin via.
1: Un invito alla danza,
0: e il cielo sonore e il re.

último.

0: una sidonia di letto e s'accorda nel magico tempo, fra la folla dei creduli ognuno s'abbandoni e folleggi con me.
1: E s'accorda va lei sospetto,
0: io sui
1: periti che faremo di
0: nuovo, abbandoni
1: e prega il maglianimo per,
0: e folleggi
1: che nulla paventa per sé.
0: Con me.

0: sì. Per un dì si collegge e si scherzi, sì. Ma è la vita più cara non è.
1: A protesto.